0: attente.
1: Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Brigadieri, apri un po' la finestra, una spinta, i pinnelli va giù.

bombe, ma uguaglianza nella libertà. Poche storie confessa Pinelli, c'è Val Pereira che ha già parlato, lui è l'autore di questo attentato ed il complice certo sei tu.

questo delitto, fra i padroni bisogna cercare. Stai attento, indiziato Pinelli, questa stanza è già piena di fumo. Se tu insisti, apriam la finestra. Quattro

0: dice di certo così. Calabresi e tu qui d'assassini, se un compagno avete ammazzato per coprire una strage di Stato, questa lotta non si fermerà. Quella sera Milano era caldo, ma che caldo faceva. Ha bastato aprir la finestra, una spinta e Pinelli cascò.
1: Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste.